l'erbocchio verdo. E muovi paralitici, spettici, gli apopletici, gli asmatici, gli asfittici, gli isterici, i diabetici, corrisci.

portato per l'apposto dal lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, no, 30, no, 20, nessuno si scomenti. Per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente.

0: ardir, ma forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Zotta?
2: Che cosa?

0: Giovinotto?
1: Signore?
0: Sopra ciò. Silenzio, sai, silenzio. Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso, sai. Sicuramente è un affar geloso, sai.

cosa trova a ridere? O che sto scimunito? O non mi ascopole? Se non

poiché cantar vi alletta, uditemi signori, o quano canzonetta, di fresco da fuori.

feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che ne sé mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.

0: voi qui, dottore?
1: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
0: Ed io son disperato, fuori di me.

0: mani, adesso su due piè.
1: Cospetto è matto, recipelle l'esil, il colpo è fatto.
0: E veramente amato sarò da lei.
1: A tutte io te prometto, se anticipar l'effetto del

0: volentier, mi piace giovare a bisognosi. Hai tu denaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso alla per

0: il rivale, mi spezzerei la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi!

0: la gioia è il mio comando, io di stile piacere, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io, del mio decotto.
1: Pazzia!
0: Pazzia, voi dite incredula pazzia! Sapete voi della di mia potere il gran valore dell'elisir d'amore e della regina mignote Isotta.
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistero.